paesi caduti dal cielo, oro Lucifero, figlio dell'aurora. Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece sarai precipitato nello Sheol, nelle profondità.